Suissa del 1968, ci prestiamo in un'uscita di Caracol con la scena di Shirmore Italia, vi giravamo per scegliere la radio H1.